noi si sogna. E quella soda formicola di quartello, riserve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pecchini.